che quando una notte profonda ad Aragui pare di amore, c'è sempre un canto che risponde, c'è sempre un nome che vi chiama, c'è sempre.

0: de Ananta Radio Galvi Cittadella no Antunu Buntusite.
1: Batta Ananta, un mio betto. Una cadena in oro. Treghiro i besonetto. Contendo a testa i moru. Yeah, so veru come un camion. Yeah, fiero come un pavaccio. So uomo di grande classe. Forse un dio fatto umano. E tutta quella che passa.

0: derecho a inteligencia. Yeah, soto tu choki siza. Yeah, ma un posu baliza. A me se bo me circade. Pinzada io ostrienti.
1: Montazega, Montazega.
0: Chi dopo e mastucade.
1: Montazega, Montazega.
0: Begacciarano i bienti. Yeah, e io iva ci farà. Yeah, i corpi senza bontà. A padiera, oggi te. Laggiù inventa da EU. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Yeah, accanto a me Pavarotti. Un bar e tre Tomigotti.

amici na giugento. Ma un ne portu che una. Ci vuoi un culo mettendo. So giunto a Nantaruna. E a cavallo e a bugie. E mi traccio tutte